0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, oggi è martedì 12 maggio 2025.
2: Buongiorno. Iniziamo con ottime notizie per tutti gli abitanti delle isole, delle nostre isole. Dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture abbiamo ricevuto la conferma ufficiale. Il progetto pilota per l'imbarco prioritario dei veicoli degli isolani sulla linea traghetto Valbisca-Merag continuerà anche nel 2026, dopo che a fase di prova dello scorso anno ha mostrato un significativo effetto positivo sui collegamenti tra Cherso e Lusino. Il diritto di precedenza potrà essere utilizzato anche in questa stagione, nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Come finora, l'imbarco prioritario sarà valido per la partenza mattutina da Smergo alle 8.30 e per quella pomeridiana da Valbisca alle 18.15. Oggi si celebra la giornata internazionale degli infermieri. Questa data, scelta nel giorno della nascita di Florence Nightingale, è organizzata dal Consiglio internazionale degli infermieri per rendere omaggio al loro insostituibile ruolo nel sistema sanitario. Auguriamo una felice giornata a tutti i nostri infermieri e infermiere. È in corso la settimana della Croce Rossa, che quest'anno a Lusin Piccolo e Cherso viene celebrata con particolare attenzione al 30° anniversario del servizio di salvataggio in mare. Oggi alle ore 16, nella piccola sala della Biblioteca Civica di Lusin Piccolo, nell'ambito del programma si terrà un laboratorio di primo soccorso per i membri della società alpinistica Osorcizza Monte Ossero. Già domani, mercoledì, con inizio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lusin Piccolo si terrà una conferenza dal titolo Web Hero, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Giovedì ci attendono due importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare a Mario Martinoli, si terrà la cerimonia di accoglienza dei bambini di prima classe come membri della Croce Rossa. Successivamente, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, Adela Maric, agente di polizia per i minori e responsabile dei reati presso la polizia, presso la stazione di polizia di Lusin Piccolo, con sede distaccata a Cherso, terrà una conferenza sulla sicurezza dei bambini in internet e sulla protezione dalle moderne forme di abuso. Segnaliamo in particolare anche venerdì, quando in piazza della Repubblica di Croazia dalle 10 alle 12 si svolgeranno misurazioni gratuite della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. È un'importante comunicazione anche per i nostri fedeli. Nella Cappella di Sacro Cuore di Gesù a Prico è in corso una settimana di adorazione eucaristica perpetua. L'adorazione si svolge secondo intenzioni particolari per i bambini che quest'anno riceveranno la prima comunione, per i cresimandi e le loro famiglie, così come per le nuove vocazioni spirituali nella nostra parrocchia e diocesi e per il novello sacerdote Marco. Ricordiamo che l'adorazione è iniziata domenica e continuerà senza interruzione fino a domenica 17 maggio alle ore 7 del mattino. In occasione della festa della mamma, questa sera alle ore 18 presso la Biblioteca Civica si inaugura la mostra di opere artistiche La mia mamma. Gli autori delle opere sono gli alunni della scuola elementare Mario Martinoli, che attraverso i loro disegni hanno espresso amore e gratitudine verso le madri. La mostra sarà visitabile fino al 13 giugno. Questa sera alle ore 19 presso il Museo della Possiomeno si terrà la presentazione del libro Navi da guerra, ascesa e scomparsa. Su questo affascinante tema parlerà l'autore stesso, il dottor Branko Belamaric, emittente esperto di cantieristica navale con una ricca esperienza internazionale. Annunciamo inoltre la proiezione di domani del documentario Perast, la nave ferita, che si terrà al cinema Vladimir Nazor con inizio alle ore 19. Gli autori del film, Paola e Gelo Jusic Junior, raccontano l'emozionante storia della nave costruita nel 1962 proprio nel cantiere navale di Lussimpiccolo, in cui il destino è stato tragicamente segnato durante la guerra di indipendenza croata. L'ingresso alla proiezione è libera per tutti gli interessati. È libero.
3: Previsioni del tempo.
2: Tempo variabile, prevalentemente nuvoloso, relativamente ventoso e instabile. Soprattutto dalla metà della giornata si prevedono piogge intermittenti nell'entroterra, localmente anche abbondanti e accompagnate da forti rovesci temporaleschi nel sud del paese. Le precipitazioni saranno meno frequenti. Con il calo delle temperature sulle montagne più alte potrebbe cadere un po' di neve. Verso sera da ovest cessazione delle piogge e diminuzione della nuvolosità. Nell'entroterra soffierà un moderato vento di sud-ovest che inizialmente al nord girerà a vento settentrionale e nord-occidentale, temporaneamente forte, localmente con raffiche tempestuose. Sull'Adriatico soffieranno moderati o forti venti di sud-ovest, scirocco in rotazione verso maestrale bore, localmente con raffiche tempestose. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi, localmente più alte nel sud, nella maggior parte delle regioni. Nella seconda parte della giornata si avverirà un sensibile calo di temperature, delle temperature nell'entroterra tra i 5 e i 9 gradi centigradi, sull'Adriatico per lo più tra gli 11 e 16 gradi centigradi. Ecco, gentili ascoltatori, per il momento è tutto dalle notizie del mattino. Io sono Sagna Insoliti, ci state con i programmi di Radio Jadranka, Radio Lussimpiccolo.
3: Il notiziario
2: sul 92.8 MHz.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, gentili ascoltatori. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Io sono Sanin Zoretic. Iniziamo con ottime notizie per tutti gli abitanti delle nostre isole. Dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture abbiamo ricevuto la conferma ufficiale. Il progetto pilota per l'imbarco prioritario dei veicoli degli isolani sulla linea traghetto Valbiscamera continuerà anche nel 2026, dopo che la fase di prova dello scorso anno ha mostrato un significativo effetto positivo sui collegamenti tra Carso e Lusino. Il diritto di precedenza potrà essere utilizzato anche in questa stagione, nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Come finora, l'imbarco prioritario sarà valido per la partenza mattutina da Smergo alle 8:30 e per quella pomeridiana da Valbisca alle 18:15. Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Questa ricorrenza, scelta nel giorno della nascita di Florence Nightingale, è organizzata dal Consiglio Internazionale degli Infermieri per rendere omaggio al loro ruolo insostituibile nel sistema sanitario. In questa occasione desideriamo rivolgere un messaggio speciale di ringraziamento a coloro che rappresentano ogni giorno un punto di riferimento per la nostra comunità. Care infermiere e cari infermieri delle isole di Carso e Lusino, e in particolare voi della Casa della Salute e dell'Istituto di Cura di Lusin Grande, a nome dei cittadini di Lusino vi ringraziamo di cuore per tutto ciò che fate quotidianamente per la nostra salute, sicurezza e dignità della vita. La vostra professionalità, dedizione e umanità lasciano un segno nella vita di tutti noi, in ogni sorriso di incoraggiamento e in ogni parola di conforto. Sulle nostre isole, dove la vicinanza alle persone e lo spirito di comunità hanno un valore speciale, voi siete molto più che operatori sanitari. Siete forza e sicurezza per le nostre famiglie, per gli anziani e per i bambini. Grazie per la pazienza, l'impegno e il grande cuore che mettete nella vostra professione. È in corso la settimana della Croce Rossa, che quest'anno a Lusin Piccolo e Cherso viene celebrata con particolare attenzione al 30° anniversario del servizio di salvataggio in mare. Oggi alle ore 16 nella piccola sala della Biblioteca Civica di Lusin Piccolo, nell'ambito del programma, si terrà un laboratorio di primo soccorso per i membri della società alpinistica Osorcizza Monte Ossero. Già domani, mercoledì, con inizio alle ore 17 presso la Biblioteca Civica e sala di lettura di Lusin Piccolo, si terrà una conferenza dal titolo Web Hero, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Giovedì ci attendono due importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare Mario Martinoli, si terrà la cerimonia di accoglienza dei bambini di prima classe come membri della Croce Rossa. Successivamente, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, Adela Maricic, agente di polizia per i minori e responsabile dei reati presso la stazione di polizia di Lusin Piccolo, con sede distaccata a Cherso, terrà una conferenza sulla sicurezza dei bambini in internet e sulla protezione dalle moderne forme di abuso. Segnaliamo in particolare anche venerdì, quando in piazza della Repubblica di Croazia dalle 10 alle 12 si svolgeranno misurazioni gratuite della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. Oggi nella Chiesa Cattolica si celebra la memoria di San Leopoldo Bogdan Mandic, poiché centro pastorale di Artatore è dedicato proprio a questo santo. Questa sera vi sarà celebrata la Santa Messa con inizio alle ore 18. un'importante comunicazione anche per i fedeli nella cappella del Sacro Cuore di Gesù a Prico. È in corso una settimana di adorazione eucaristica perpetua. L'adorazione si svolge secondo intenzioni particolari per i bambini che quest'anno riceveranno la prima comunione, per i cresimandi e le loro famiglie, così come per le nuove vocazioni spirituali nella nostra parrocchia e diocesi e per il nostro novello sacerdote Marco. Ricordiamo che l'adorazione è iniziata domenica e continuerà senza interruzione fino a domenica 17 maggio alle ore 7 del mattino. Annunciamo inoltre la proiezione di domani del documentario Peras, la nave ferita, che si terrà al cinema Vladimir Nazor con inizio alle ore 19. Gli autori del film, Paola e Gelo Jusic Jr., raccontano l'emozionante storia della nave costruita nel 1962 proprio nel cantiere navale di Lussimpiccolo, in cui destino è stato tragicamente segnato durante la guerra di indipendenza croata. L'ingresso alla proiezione è libero per tutti gli interessati. Ecco, gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io sono Sani Zoretic, restate con il programma di Radio Lussimpiccolo.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteo per domani: parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile. Al mattino nelle zone interne sarà localmente possibile la presenza di nebbia di breve durata. Vento debole a tratti nel nord, moderato da sud-ovest. Sull'Adriatico durante la notte e al mattino soffierà burra da debole a moderata, localmente anche forte. Nella parte settentrionale nel pomeriggio in alcune zone moderato vento da sud-ovest e scirocco. Le temperature minime mattutine saranno per lo più comprese tra i meno 1 e 4 gradi centigradi, sull'Adriatico tra 4 e 14, e le temperature massime giornaliere tra 15 e 20 gradi centigradi. Grazie, gentili ascoltatori, grazie dell'ascolto e a risentirci.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, gentili ascoltatori. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Io sono Sanin Zoretic. Iniziamo con ottime notizie per tutti gli abitanti delle nostre isole. Dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture abbiamo ricevuto la conferma ufficiale. Il progetto pilota per l'imbarco prioritario dei veicoli degli isolani sulla linea traghetto Valbiscamera continuerà anche nel 2026, dopo che la fase di prova dello scorso anno ha mostrato un significativo effetto positivo sui collegamenti tra Carso e Lusino. Il diritto di precedenza potrà essere utilizzato anche in questa stagione, nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Come finora, l'imbarco prioritario sarà valido per la partenza mattutina da Smergo alle 8:30 e per quella pomeridiana da Valbisca alle 18:15. Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Questa ricorrenza, scelta nel giorno della nascita di Florence Nightingale, è organizzata dal Consiglio Internazionale degli Infermieri per rendere omaggio al loro ruolo insostituibile nel sistema sanitario. In questa occasione desideriamo rivolgere un messaggio speciale di ringraziamento a coloro che rappresentano ogni giorno un punto di riferimento per la nostra comunità. Care infermiere e cari infermieri delle isole di Carso e Lusino, e in particolare voi della Casa della Salute e dell'Istituto di Cura di Lusin Grande, a nome dei cittadini di Lusino vi ringraziamo di cuore per tutto ciò che fate quotidianamente per la nostra salute, sicurezza e dignità della vita. La vostra professionalità, dedizione e umanità lasciano un segno nella vita di tutti noi, in ogni sorriso di incoraggiamento e in ogni parola di conforto. Sulle nostre isole, dove la vicinanza alle persone e lo spirito di comunità hanno un valore speciale, voi siete molto più che operatori sanitari. Siete forza e sicurezza per le nostre famiglie, per gli anziani e per i bambini. Grazie per la pazienza, l'impegno e il grande cuore che mettete nella vostra professione. È in corso la settimana della Croce Rossa, che quest'anno a Lusin Piccolo e Cherso viene celebrata con particolare attenzione al 30° anniversario del servizio di salvataggio in mare. Oggi alle ore 16 nella piccola sala della Biblioteca Civica di Lusin Piccolo, nell'ambito del programma, si terrà un laboratorio di primo soccorso per i membri della società alpinistica Osorcizza Monte Ossero. Già domani, mercoledì, con inizio alle ore 17 presso la Biblioteca Civica e sala di lettura di Lusin Piccolo, si terrà una conferenza dal titolo Web Hero, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Giovedì ci attendono due importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare Maria Martinoli, si terrà la cerimonia di accoglienza dei bambini di prima classe come membri della Croce Rossa. Successivamente, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, Adela Maricic, agente di polizia per i minori e responsabile dei reati presso la stazione di polizia di Lusin Piccolo, con sede distaccata a Cherso, terrà una conferenza sulla sicurezza dei bambini in internet e sulla protezione dalle moderne forme di abuso. Segnaliamo in particolare anche venerdì, quando in piazza della Repubblica di Croazia dalle 10 alle 12 si svolgeranno misurazioni gratuite della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. Oggi nella Chiesa Cattolica si celebra la memoria di San Leopoldo Bogdan Mandic, poiché centro pastorale di Artatore è dedicato proprio a questo santo. Questa sera vi sarà celebrata la Santa Messa con inizio alle ore 18. un'importante comunicazione anche per i fedeli nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù a Pricco. È in corso una settimana di adorazione eucaristica perpetua. L'adorazione si svolge secondo intenzioni particolari per i bambini che quest'anno riceveranno la prima comunione, per i cresimandi e le loro famiglie, così come per le nuove vocazioni spirituali nella nostra parrocchia e diocesi e per il nostro novello sacerdote Marco. Ricordiamo che l'adorazione è iniziata domenica e continuerà senza interruzione fino a domenica 17 maggio alle ore 7 del mattino. Annunciamo inoltre la proiezione di domani del documentario Perast, la nave ferita, che si terrà al cinema Vladimir Nazor con inizio alle ore 19. Gli autor del film, Paola e Gelo Jusic Jr., raccontano l'emozionante storia della nave costruita nel 1962 proprio nel cantiere navale di Lussimpiccolo, il cui destino è stato tragicamente segnato durante la guerra di indipendenza croata. L'ingresso alla proiezione è libero per tutti gli interessati.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteo per domani: parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile. Al mattino nelle zone interne sarà localmente possibile la presenza di nebbia di breve durata. Vento debole a tratti nel nord, moderato da sud-ovest. Sull'Adriatico durante la notte e al mattino soffierà burra da debole a moderata, localmente anche forte. Nella parte settentrionale nel pomeriggio in alcune zone moderato vento da sud-ovest e scirocco. Le temperature minime mattutine saranno per lo più comprese tra i meno 1 e 4 gradi centigradi, sull'Adriatico tra 4 e 14, e le temperature massime giornaliere tra 15 e 20 gradi centigradi. Ecco, gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io sono Sani Zoretic, restate con il programma di Radio Lussimpiccolo.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.